0: Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Cari amici di Radio Piemonte Sound, sono Francesco Bacini, rimanete sintonizzati H. Ciao.
2: Io sono un disperato che vive alla giornata. Io sono un disgraziato che pensa l'amore è tutta una cazzata.

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria Novara e Vercelli.
1: Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, ospite a Radio Piemonte Sound. Ciao.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Mamma.

apriamo delle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

0: Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.
1: Massimo Ranieri, un saluto a tutti quanti voi di Radio Piemonte Sound. Un bacio forte, ciao.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: Buona domenica 7 giugno 2026. La chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio Rai. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Francesco Renga, Sergio Dalma, Il Mondo, canzone storica del 2012 sul palco del Festival di Sanremo.

0: cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
1: Allegria e sorrisi con il meglio delle Padole Online.
2: Parliamo di organi che si allungano e che si accorciano. Fermi, sto parlando
3: allora,
2: di campo.
3: Allora, se arriva ancora un'altra mail di quelle lì della serie vuoi una, la pomata che è la cosa io veramente ti accuso di essere andato su questi siti, perché non è possibile.
2: Non lo so.
3: Abbiamo da
2: non lo so, cioè
3: di essere andato su questi siti, perché non è possibile.
2: Non lo so.
3: Abbiamo da
2: ma con tutti i mezzi che abbiamo adesso, cioè, sai, una volta si andava attraverso internet, era il datore di lavoro, perché uno non ce l'aveva a casa, non ce l'aveva sul telefono, ma figurati, chissà che cosa non cercate voi ragazzi.
3: Va bene.
2: Gamba più corta di 3 cm dopo l'intervento, dopo 13 anni viene risarcito con 150.000 euro. Allora io volevo porre questa domanda, no? Sì. Siccome io dalla nascita, quindi da quando sono nato, le ho entrambe corte, più di 3 cm.
3: Però tu le hai entrambe, capito?
2: Ho capito.
3: Tu sei bassetto.
2: E quindi non posso avere 300.000 euro per dire.
3: Ha sbagliato nessuno, ahimè, te la devi prendere con la mamma, ma sei bassetto.
2: Ammetti che dovevo crescere più alto, cioè dovevo nascere più alto.
3: Ci sono tante cose. Tanti si fanno allungare le gambe.
2: Allungare le gambe?
3: Sì, perché adesso lo fanno.
2: Hai capito. Per carità, io rimango piccolo, che va bene.
3: A me
2: così,
3: avere le gambe lunghe come Belen, l'ho vista.
2: Però oltre alle gambe c'è di più, come. No.

0: Tra l'altro ottima performance, non l'avevamo ancora commentata. Una cosa doveva fare: arrivare sul palco, dire quella frase in 3 secondi, è riuscita pure ad andare fuori sync. Un casino.
1: Vabbè, è così. Non è una super cantante, ma si sapeva già.
0: Va bene, quindi vabbè, io non posso chiedere il risarcimento a nessuno per il fatto che sono corto.
1: Non posso stare fermo.
0: Sì, con le mani nelle mani, con le gambe
1: tante
0: un po'
1: cose
0: più corte.
1: Devo fare.
0: Va bene.
2: Vadone o Raina? Go perfect fits. Adesso alza il volume.
3: Vi è mai capitato di volervi confessare?
4: No.
3: Come no?
5: Di pure, Monica, di
3: no,
5: pure.
3: No. C'è quest'altra app che praticamente ti ricorda i comandamenti.
4: Ah, quelli sì, servono
3: e
4: ogni tanto.
3: E poi tu ti confessi, dice, e poi ci sono delle penitenze però per te, se sbagli.
5: C'è un prete virtuale alla
3: esatto.
5: Fine.
3: Esatto. Cioè,
4: se sbagli,
3: sai, quando sbagli,
5: io mica
3: se
5: detto che è male.
4: Sai, se commetti magari un peccato.
3: Esatto.
4: Okay.
3: Mi hai anticipato.
5: Sì.
3: E quindi ti fai una bella penitenza. Non so che tipo di penitenze ti possa assegnare quest'app.
5: E certo, ti fa dire fare baciare. Ma no!
4: 200 Ave Marie.
5: Ma dai, lì ti sparano le preghiere, no? E mica che devi fare dire fare baciare.
3: Beh, non sarebbe.
5: A dire fare baciare, tu vorresti leggere il testamento, dire vorresti fare... baciare, bacia qualcuno.
3: No.
5: Ti fanno sempre baciare i più sfigati.
3: Ecco,
5: che
3: diciamo,
5: tu non vorresti mai baciare.
6: Le Padole online.
7: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dori Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

Siamo al 7 di giugno, sempre in compagnia dell'oroscopo del giorno, e vediamo subito cosa si prepara per tutti i segni zodiacali. Ariete, state attenti a ragionare solo con la vostra testa. Toro, procedete solo quando avrete organizzato tutto con calma. Gemelli, le stelle saranno favorevoli per le soluzioni pratiche. Cancro, vi muoverete con disinvoltura nelle situazioni più diverse. Leone, un influsso birichino disturberà il vostro ottimismo, mentre Vergine, siate pazientemente disponibili per trovare una soluzione accomodante. Bilancia, riprenderete una fattiva collaborazione con alcune persone. Scorpione, pensate a rifinire alcuni progetti già da tempo avviati. Sagittario, in campo professionale dovrete agire con decisione. Capricorno, un suggerimento dell'intuito risulterà prezioso, e invece Acquario, sappiatevi accontentare di risultati poco interessanti. Per i pesci, dico, le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa, ma naturalmente non si può sapere niente di più, mentre la cosa che si sa è che l'oroscopo torna domani. Per oggi è tutto.

È tempo di riposo questo fine settimana e noi qui da Radio Piemonte Sound, Amica Radio, siamo pronti a tenervi compagnia in questi giorni di relax con la musica, le rubriche e tutte le pagine informative. Ora spazio alla musica, rimanete con noi.

0: Sono le 6.
1: Anche questo weekend su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con l'Almanacco.
2: Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, vale più un gusto che un casale, ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio Rai. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale. Tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: volete farvi due risate in compagnia insieme a tanta allegria, rimanete qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questo è il meglio delle Badole Online.
1: L'allegria delle Badole Online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
2: Tu sei in un posto, io dovrei stare in un altro e allora non stiamo insieme a vedere un concerto. Io vedere un concerto da solo non posso venire. Socia, da lì dovevamo capire tante cose, ti rendi conto?
3: Ma io.
2: Ah, ragazzi, hai caldo?
3: Quanta pazienza.
2: No,
3: niente, sto bene.
0: Andò, fa caldo.
3: Ah, scusate.
2: Ma
3: no, era il caldo.
2: No, guarda che sembra che tu abbia sonno così. No,
3: quello sarebbe la pura verità, purtroppo. Io da quando entro qua dentro a quando esco ho quel sonno perenne, purtroppo.
0: Quel sonno sonnolente.
2: Oh,
3: sono un po' narcolettico.
0: Oh, sì. Però poi quando esci ti ringaluzzisci.
2: Oh,
0: sì.
2: Signor, le ha tutte! Che differenza c'è tra il taglio piumato, tu ti chiederai, e il taglio scalato? Lo scalato è più... Aspetta! Le scalature sono nette e definite, invece in questo caso è più dinamico, voluminoso.
0: Cioè praticamente taglia la cavolo.
2: Chiedi a me, un taglio la cavolo, però non avrai più l'effetto fungo.
0: Perché, allora guarda,
2: perché
0: era
2: poi sarà
0: il fungo che appesantiva.
2: Sarà di facile gestione, la piega sarà più facile e veloce.
3: Non ci ho capito niente, né di scalato, piumato.
2: Ma te?
3: Io pensavo alle piume, pensa.
2: Beh, sì, se vuoi due piume.
3: No, per carità, non è che le voglio, non è che sì. Voglio sempre tutto su di me da provare.
2: No,
3: per carità.
2: Sai,
3: ma non mi starebbe a me il taglio piumato.
2: Te sorvolerei.
3: Sorvolerei.

0: Allora, io vi conto i fatti miei e voi subito lì a criticare, buttati dalla finestra. Io mi butto.
1: Allora, lui è l'unico per il quale dovresti buttarti dalla finestra. Non gli altri.
0: Allora, stavamo parlando. Allora, chi non ha fatto delle tavanate?
2: Ma tu questa l'hai fatta la grossa.
1: E mi stupisco di te che sei una donna di mondo.
0: Ecco. E beh, quel periodo
1: io
0: lì
1: sai
0: ero
1: che tu, io per carità sono diciamo una dilettante, ma tu veramente.
0: E io ero.
2: Senti, io ora. Io te lo ripeto in diretta.
0: No, tu non ripeti niente.
1: No, vabbè, quello lì è un figo.
2: Non serve
1: conclamato.
2: Che te li tiriamo io, ecco. E Carmen. Quindi... tirateli da solo due pugni. Scusa, bisogna dirlo.
1: Un figo così, che più passa il tempo e più lo incontri, e dici, che figo che è questo qua, sempre un figo.
0: E vabbè.
2: Ma sai quelli che non puoi neanche guardare, talmente sono belli.
0: E basta! Basta. E vabbè, uno può anche sbagliare.
1: Vabbè,
0: i fatti personali poi non è che uno li può sparare alla radio.
1: Ma noi non abbiamo detto nome e cognome.
0: Ecco,
1: noi
0: certo.
1: Abbiamo solo detto che secondo me io se fossi in te mi butterei dalla finestra.
2: Come
1: te
2: l'avevo
1: quando lei era free as a bird e avrebbe dovuto e mi ha fatto vedere la foto. Buttati dalla finestra e continua a ripeterlo a distanza di 3 o 4 anni, 5, non mi ricordo più. Anche 6. Anche 6. Vabbè,
0: ma devo smettere di raccontare i fatti miei. La devo smettere.
2: Ma ormai,
0: punto.
2: Ormai il danno l'hai fatto.
1: No, e questa... che metti mai che ti ricapita, tu sei già pronta.
0: Meno male che gli ascoltatori non mi dicono niente, perché sennò mi farebbero neri pure loro.
1: Però l'avete già incontrato. Tutti l'avete già incontrato, ma non sapete che lui.
0: Ma smettila, ma sai che sei scema? Ma io non ti decolo.
1: Anch'io quando lo incontro ti penso.
0: E dico che birra.
3: Badole Online, ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio.

0: Non so voi, ma io sono curiosa di sapere come andrà la mia giornata segno per segno con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno.
2: Siamo al 7 di giugno, sempre in compagnia dell'oroscopo del giorno, e vediamo subito cosa si prepara per tutti i segni zodiacali. Ariete, state attenti a ragionare solo con la vostra testa. Toro, procedete solo quando avrete organizzato tutto con calma. Gemelli, le stelle saranno favorevoli per le soluzioni pratiche. Cancro, vi muoverete con disinvoltura nelle situazioni più diverse. Leone, un influsso birichino disturberà il vostro ottimismo, mentre Vergine, siate pazientemente disponibili per trovare una soluzione accomodante. Bilancia, riprenderete una fattiva collaborazione con alcune persone. Scorpione, pensate a rifinire alcuni progetti già da tempo avviati. Sagittario, in campo professionale dovrete agire con decisione. Capricorno, un suggerimento dell'intuito risulterà prezioso, e invece Acquario, sappiatevi accontentare di risultati poco interessanti. Per i pesci, dico, le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa, ma naturalmente non si può sapere niente di più, mentre la cosa che si sa è che l'oroscopo torna domani. Per oggi è

0: Ancora una buona giornata e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Ed ora è tempo di strapparvi qualche risata con il meglio delle badole online.
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, entrando nella vostra casa, nel vostro negozio, nel vostro luogo di lavoro, con un sorriso. Da allora ci abbiamo provato sempre con tanti ospiti, tanti personaggi che si sono alternati. Ma le vere badole sono sempre in pista, dice un jingle.
2: Badole Online, pillole di storia.
1: Una volta si diceva chi dorme non piglia pesci, no? Però chi dorme meno, adesso hanno scoperto quelli che la sono lunga, quelli che studiano, ha anche una maggior tendenza al tradimento. Quindi se il vostro lui dorme poco
3: state attenti.
1: Attenzione. L'ultima conferma che dormire fa bene, perché secondo gli scienziati chi dorme meno ha una maggior propensione al tradimento, ma più in generale ai comportamenti morali. Quindi la spiegazione scientifica di tutto questo è che gli esperti hanno dimostrato che manca chi dorme poco, ha poi una mancanza di glucosio al cervello, che è il principale carburante della zona del cervello, che praticamente ci tiene un po' sotto controllo. In altri termini, chi dorme poco tende a essere meno controllato, subire maggiormente gli influssi negativi degli impulsi primordiali, e quindi magari si arrabbia. La mancanza di sonno porta anche a comportamenti socialmente discutibili e non etici, tra cui proprio il tradimento.
3: Ecco, il tradimento è un comportamento immorale, discutibile, ecco, e non etico.
1: Sembriamo due preti, no? che fanno. No,
3: vabbè, ma sti scienziati, sì. Sai che tutte le mattine uno si alza, c'è una ricerca bella pronta.
1: Per la malora, però, ecco, in questo caso è anche detto, sai, in un modo così un po' ecclesiastico, se vogliamo.
3: Ma è colpa del glucosio.
1: Amen.
3: Colpa del glucosio.
2: Le badole online.
4: Hai carino!
5: Signori, le distanze da cui gli animali riescono a sentire il nostro odore, quello di noi umani.
1: Questa è carina.
5: Allora, cominciamo da quello. Allora, l'umano può percepire l'odore di un altro umano da un metro e mezzo.
4: Di più.
5: Dipende.
1: Esatto. Io avrei da ridire sul fatto che, sai, ci sono persone che...
5: Ma riconosci anche a 4 km di distanza.
1: Esatto,
5: diciamo.
1: Vanno sulla doccia.
5: Se poi sei su un treno, a voglia, anche da un vagone di distanza. Il cinghiale da 700 metri, il cane da 2 km, ma il cane secondo me pure di più, il lupo arriva a 3 km e l'orso 30 km. Siete spacciati.
1: No, perché
3: 30
1: km. Se hai un orso lì nelle vicinanze, e poi sei Yogi, se tu hai il miele, occhio andare in giro, perché se poi arriva Yogi e Bubu, lì è un casino.
5: Ma qual è l'essere umano che percepisce in assoluto di più? Addirittura più dell'orso, possiamo dirlo. Mia mamma, quando da ragazzino fumavo, ti percepiva 250 km
3: sì.
5: E diceva: tu hai fumato, tu hai fumato. Quando tornavi a casa, lei sentiva l'odore dei vestiti, che era una roba tremenda.
1: Quando eri piccolo fumavi?
5: Ma io posso fumare? Sì, ma ogni tanto al liceo.
3: Posso
5: la siga.
3: Fumare? Cos'è? Ti hanno dato?
5: Allora, la siga al liceo, ogni tanto in pausa, così all'intervallo, si fumava con gli amici.
1: E quindi tu fumavi?
5: Ma io fumo anche il sigaro, volendo, ancora.
3: Adesso?
5: Sì, beh, dopo una grande mangiata mi aiuta anche un po' a digerire, devo dire la verità. Sigarozzo, per dire. Se avete anche voi avuto delle mamme con queste capacità olfattive, fatecelo sapere.
3: Sì, infatti,
5: anche le nonne le
3: zine. È vero.
5: E sai le ciabatte a che quanti chilometri arrivavano? Hai voglia? Altro che olimpiadi.
3: All'epoca si usavano quei metodi.
5: Sì. Poi le ciabatte, i zoccoli di legno, pensa un po'.
3: Oh, già, è vero.
5: Quelli assumono ancora una maggiore velocità.
2: Feve nen le badole. Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Allora vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Troverai l'archivio storico con tutte le nostre video interviste e servizi, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta un click.

domenica 7 giugno 2026. La chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, vale più un gusto che un casale, ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin. 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Siete curiosi di sapere come andrà a finire la vostra giornata? Volete sapere tutte le curiosità sugli astri e le vostre stelle? Beh, l'appuntamento con l'oroscopo. Segno per segno.
1: Siamo al 7 di giugno, sempre in compagnia dell'oroscopo del giorno, e vediamo subito cosa si prepara per tutti i segni zodiacali. Ariete, state attenti a ragionare solo con la vostra testa. Toro, procedete solo quando avrete organizzato tutto con calma. Gemelli, le stelle saranno favorevoli per le soluzioni pratiche. Cancro, vi muoverete con disinvoltura nelle situazioni più diverse. Leone, un influsso birichino disturberà il vostro ottimismo, mentre Vergine, siate pazientemente disponibili per trovare una soluzione accomodante. Bilancia, riprenderete una fattiva collaborazione con alcune persone. Scorpione, pensate a rifinire alcuni progetti già da tempo avviati. Sagittario, in campo professionale dovrete agire con decisione. Capricorno, un suggerimento dell'intuito risulterà prezioso, e invece Acquario, sappiatevi accontentare di risultati poco interessanti. Per i pesci, dico, le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa, ma naturalmente non si può sapere niente di più, mentre la cosa che si sa è che l'oroscopo torna domani. Per oggi è tutto.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un bacio e Elodie.

0: Ci sono sempre loro, le Badole Online, a tenervi compagnia nelle vostre giornate con tanta allegria. Non solo buona musica, quindi il meglio delle Badole Online.
1: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
2: Gli appuntamenti non sono più quelli di una volta.
3: Non lo so, tu per quali sei intanto?
0: No, face to face.
3: Face to face, heart to heart. Hanno anche dei nomi ben specifici, perché da appuntamento a appuntamento si cambia. Allora, prima tendenza si chiama Cromance.
0: Che qua,
3: non lo so, Corrimance, cioè appuntamenti nella quotidianità. Significa darsi un appuntamento per svolgere insieme attività come fare la spesa, portare il cane a spasso, per conoscersi davvero.
0: Dai,
3: perché tu devi
0: sì.
3: partire dal presupposto che non ti conosci.
0: È la quotidianità che conta.
3: Ci vediamo per un caffè? No, ci vediamo per andare a fare la spesa. Ci vediamo per portare a pisciare il cane, per dire. Perché così vediamo nella quotidianità come va.
1: Appuntamenti strani, particolari, ti fanno conoscere la persona. Le persone non le conosci mai fino in fondo.
3: Esatto. E quindi verifica poi se la raccoglie la cacchetta, oppure se uno che prende dallo scaffale del supermercato, poi dopo un po' ci ripensa, lo riporta in quello scaffale e lo appoggia così a caso.
1: Sei bello deciso il supermercato?
3: Io sì, abbastanza. Cerco di andare con una lista e cercare di non
1: uscirne fuori.
3: Perché se no esci fuori poi di budget tantissimo ultimamente, per come vanno le cose. C'è poi lo stack dating, che è una maratona di incontri. A Mentana piacerebbe tanto, ma in Mentana il maestro delle maratone televisive. Invece no, qua è una maratona di incontri, cioè accumuli più appuntamenti uno dopo l'altro nella stessa giornata come se fosse un lavoro. È tipo lo speed dating, però lì ti sedevi al tavolino, no? Avevi 5 minuti di tempo per conoscere una persona, poi uno schiacciava il campanello e ci si cambiava tra tavoli. Qua invece, che ne so, 2 o 3 appuntamenti, vediamo come va. E poi scelgo per Fry and Fluence. Ti fa capire friend
0: amico,
3: e gli amici.
0: Ok,
3: il dating diventa social, cioè gli amici influenzano ogni fase degli incontri, dai consigli alle doppie uscite, rendendo il dating un'esperienza di gruppo. Esci con i tuoi amici, che è il modo per non cuccare nessuno, posso dirlo, perché ti faranno fare una figura di cacca.
0: È vero.
3: Sicuramente, non c'è speranza.
4: Fai il pieno di buon umore. Le Badole Online.
5: La diretta tutte le mattine dalle 9:30 alle 11:00.

0: Sono le 7:01.
1: È tempo di lasciare spazio alle pagine dell'informazione dall'Italia. Noi ci risentiamo dopo.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Conflitto in Medio Oriente in apertura. Le forze statunitensi hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo si legge in un post su X del CENTCOM americano. Il comando statunitense aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana. Rimaniamo all'estero. Si aggrava il bilancio dei feriti della sparatoria a Toledo, in Ohio, nelle vicinanze del festival All West End. Almeno 12 persone risultano ferite da colpi d'arma da fuoco. Lo ha riferito il vicecapo della polizia di Toledo in una conferenza stampa. La polizia è intervenuta ieri pomeriggio a seguito di una segnalazione di una persona ferita nella storica zona di Old West End. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato diverse persone ferite, probabilmente da due aggressori ricercati ancora dalla polizia. Ora in Italia, 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino di ieri, prendendo le vittime nel sonno. A perdere la vita sotto le macerie, Giuseppe Pieroni, informatico di 47 anni, l'89enne Ettorina Paccapelo e il figlio Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona. Feriti i genitori del 47enne, estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo. L'ipotesi è che a generare l'esplosione sia stata una fuga di gas. Li hanno insultati e rincorsi, poi hanno iniziato a lanciargli sassi e bottiglie. Infine si sono accaniti su uno dei 3 giovani, Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, finendolo con 30 coltellate in 17 contro 1. È la ricostruzione dei magistrati dell'omicidio avvenuta alla stazione Certosa di Milano tra il 26 e il 27 maggio scorsi. Gli indagati sono 8, 2 destinatari di un decreto di fermo e uno sarebbe in fuga all'estero. Contestata la premeditazione. L'omicidio nato da uno scambio di persona. Gli aggressori della gang Latin King pensavano che la vittima fosse della banda rivale MS-13. Riaprono le urne in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi, che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026, svoltosi il 24 e 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi, che si terranno oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Sport in chiusura, il tennis. Mira Andreeva è la regina di Parigi. La tennista russa, 19 anni, vince il primo slam, il Roland Garros, battendo la polacca Maja Szalińska in 2 set. La coppia Marcel Granollers e Horacio Ceballos si aggiudica il doppio imponendosi per 6-4-6-2 sul finlandese Harry Elovara e il britannico Henry Patten. Oggi la finale tra Flavio Coboli e Alexander Zverev. Formula 1, a Monte Carlo Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Max Verstappen seconda e alla Ferrari di Lewis Hamilton terza. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Radio Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.

0: ancora un buon fine settimana ed un buon caffè in questi giorni di relax. Noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, siamo qui, pronti a tenervi compagnia con la musica, con l'informazione e con le nostre rubriche. A tra poco, rimanete sintonizzati.
1: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: accade oggi, appuntamento ormai consuetudinario di tutti i giorni per scoprire quali sono gli eventi di questa giornata avvenuti nel passato e anche le candeline da spegnere.
1: Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Le pillole di simpatia e di allegria della trasmissione storica Le Badole Online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Badole Online, the best.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
3: Io quando dico ogni tanto che non sarebbe male farsi una vacanza al ricovero, cioè se il ricovero è come questo dove hanno portato gli spogliarellisti alla nonna, perché non glieli hanno portati a casa, questa signora sta in una struttura con degli altri anziani e ha proprio detto: io vorrei che per i miei 100 anni due spogliarellisti mi facessero da maggiordomi per tutta la giornata del mio compleanno. E le infermiere, probabilmente, che hanno pensato così ci va bene pure a noi, hanno detto ok, te li portiamo.
4: Pensa da noi, in una casa di cuccia, in una casa di riposo, che ne so, materamabili sarebbe spogliarellisti, o
3: minestrina guardando l'eredità e tac, spogliarellisti.
4: Tac.
0: Dal 2001 tutte le mattine cerchiamo di strapparvi un sorriso col programma Le Badole Online. Le vere badole sono sempre in pista.
5: Non vale la pena di darla solo per darla, hai capito? Cioè, allora, il concetto, la filosofia è questa.
4: Adesso
5: darla per darla. Lasciamo perdere.
6: Infatti, piuttosto masterizzatela, questo è il concetto.
5: Per chi volesse saperne di più, c'è un libro in uscita, 518 pagine, La storia della castità.
4: 518 pagine, sì. Per capire se bisogna darla o non darla.
5: Vedi che poi alla fine ce n'è di gente che non la dà.
4: Ecco.
6: Perché 500... finalmente a galla la verità.
5: No. 518 allora. Pagine di nomi.
4: 518. No, ma intanto sottolineiamo il fatto che ne facciamo cultura, E sottolineiamo il fatto che facciamo informazione. L'informazione vera.
1: È sempre un buongiorno con Le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

0: La musica si ferma per un istante, a tra poco.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
1: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam Termini.

0: qualità e sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
5: Buona domenica.

0: questa Radio Piemonte Sound, sono Francesco Bacini, non già della Manopola, rimanete qua, ciao.
1: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu.

0: buona giornata a tutti anche in questo weekend da Radio Piemonte Sound, Amica Radio. I successi della musica, le pagine informative, l'almanacco e molto altro. Rimanete insieme a noi.
1: Sono le 7:31.

messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con la musica non manca mai, ma ora è tempo di pubblicità.
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Un buongiorno e un buon weekend da noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Beh, un buon caffè e poi noi vi auguriamo una buona giornata, condita dalle pagine con l'informazione e la musica, quella di grandi successi di ieri e di oggi.

0: E vediamo anche in questa giornata che cosa ci riserva l'oroscopo di oggi.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Siamo al 7 di giugno, sempre in compagnia dell'oroscopo del giorno, e vediamo subito cosa si prepara per tutti i segni zodiacali. Ariete, state attenti a ragionare solo con la vostra testa. Toro, procedete solo quando avrete organizzato tutto con calma. Gemelli, le stelle saranno favorevoli per le soluzioni pratiche. Cancro, vi muoverete con disinvoltura nelle situazioni più diverse. Leone, un influsso birichino disturberà il vostro ottimismo, mentre Vergine, siate pazientemente disponibili per trovare una soluzione accomodante. Bilancia,

Riprenderete una fattiva collaborazione con alcune persone. Scorpione, pensate a rifinire alcuni progetti già da tempo avviati. Sagittario, in campo professionale dovrete agire con decisione. Capricorno, un suggerimento dell'intuito risulterà prezioso e invece Acquario, sappiatevi accontentare di risultati poco interessanti. Per i pesci dico le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa, ma naturalmente non si può sapere niente di più, mentre la cosa che si sa è che l'oroscopo torna domani. Per oggi è tutto.

0: Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: Volevo chiedervi un parere, perché
2: pensa un po' di...
1: c'è uno studio che è stato fatto di recente nel Regno Unito che sostiene che per le donne sia molto meglio, soprattutto molto meno stancante, la condizione di single che non quella di donna in coppia. Non lo so, Luisella, hai qualcosa da dire al riguardo?
0: Lo so. Vabbè, quanto sei
1: scemo? No, perché status, sai, come
2: ci sono esperti un domani. No.
0: Guarda, non ti racconto mai più i fatti miei. Mettiamola così. No, allora, so, fai vedere alla sosta.
2: Sei un grande, Dario.
0: No, non ti racconto.
1: Perché? Oltretutto, Luisella è una che, voglio dire, riceve diverse manifestazioni di affetto, non solo radiofonico, anche con una sintassi piuttosto problematica alle volte. Ho fotografato prima, perché io poi faccio paparazzo inside, sì, faccio gli screenshot alle chat che
2: sì,
1: le arrivano.
2: Sì, perché tu hai la macchina fotografica.
1: Esatto, cioè, una cosa sola. E volevo solo segnalare che quando vi presentate a Luisella sarebbe carino fare attenzione a come scrivete single, perché non finisce con OL. E soprattutto non ci avete totanni, ma avete totanni, grazie. Perché...
0: No, fallo vedere alla socia.
2: Ma chi
0: perché...
2: è?
0: No,
2: chi
0: è uno che mi manda le cose su Messenger.
2: Ah.
0: Adesso comunico che ho tolto lo status single.
2: No, però ha scritto meno... carina con la C maiuscola.
1: Sì, ah, meno male che non ha scritto con la K.
2: Dai, sì.
0: Ma quanto siete scemi, e io infatti i miei...
2: 49 vado... anni, guarda che questo più è giovane.
0: Le notti non finiscono all'alba.
3: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare.

0: buon fine settimana, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, anche questo weekend.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
0: Le news dall'Italia e dal mondo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. 12 persone sono state colpite, secondo quanto riferito dalle autorità, stando a quanto riporta la CNN. Il Dipartimento di Polizia di Toledo ha dichiarato di essere alla ricerca del sospetto o dei sospetti coinvolti. I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini per ricevere le cure necessarie, ha comunicato il Dipartimento della Polizia di Toledo. Due delle vittime sono in condizioni critiche.
3: Le forze armate statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM in un post su X. Il comando centrale aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana.
4: Ora in Italia, 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino di ieri, sorprendendo le vittime nel sonno. A perdere la vita sotto le macerie, Giuseppe Pieroni, informatico di 47 anni, l'89enne e Torina Paccapelo, e il figlio Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona. Estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo. L'ipotesi è che a generare l'esplosione sia stata una fuga di gas.
3: Una giornata in barca con la fidanzata e gli amici si è trasformata in tragedia per un turista britannico di 27 anni, feritosi gravemente in un incidente in barca in costiera amalfitana nella provincia di Salerno. Il ragazzo britannico, che stava trascorrendo una giornata in barca con la fidanzata e un'altra coppia di amici tra Amalfi e Positano, si è tuffato in mare per rinfrescarsi e si è ferito con l'elica dell'imbarcazione, riportando gravi feriti agli arti inferiori. È stato portato in elisoccorso a Salerno.
4: Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il secondo turno delle elezioni amministrative. Vanno al ballottaggio 42 comuni nei quali non è stato eletto il sindaco al primo turno il 24 e 25 maggio. Tra questi ci sono 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Al voto anche la Sardegna, con un primo turno che coinvolge 148 comuni dell'isola.
3: Lo sport e il calcio. Dopo la vittoria in casa del Lussemburgo per l'Italia guidata da Silvio Baldini, è già tempo di tornare in campo. Gli azzurri saranno impegnati in Grecia per la seconda amichevole internazionale. Una sfida importante per proseguire il percorso di crescita della squadra e preparare il futuro in vista della nomina del nuovo commissario tecnico. La gara è in programma stasera alle 21 ad Heracleion nell'isola di Creta. Per il tennis oggi la finale del Roland Garros tra Kubali e Zverev. Mirra Andreeva vince il titolo femminile.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

è proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: lasciamo spazio all'almanacco con i grandi compleanni della musica, quella italiana ed internazionale, quella dei grandi successi, anche in questo fine settimana.
1: Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo. Prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale. Tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: Allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le Badole sono online ieri come oggi solo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Sono famosi i tuoi raviolandi.
2: Sì.
1: Perché di solito spunti sempre con questi raviolandi, che è uno dei tuoi piatti famosi, no?
2: Sì, è quelli che si fanno molto velocemente, ecco. Quindi non c'è nessun problema.
1: Un altro piatto famoso che sai fare?
2: Un altro piatto che so fare, non mi piace cucinare, quindi beccatevi, ecco. I raviolandi.
1: Cioè ti fermi ai raviolandi?
2: Sì.
1: Che è un piatto abruzzese, giusto?
2: In realtà sì, so far tutto, ma non mi piace, devo ammettere.
1: Far tutto,
2: questo.
1: Forse niente.
2: Non mi piace.
3: Odio
2: cucinare.
4: Badole Online, the greatest moments.
1: I segreti però non ammalarsi.
2: Sì, c'è una ricerca americana piuttosto particolare, aggiornata anche, che ha riguardato 300 coppie sposate da 20 anni ed è emerso che le donne si ammalano abbastanza, addirittura si rischia l'infarto. Di solito è una patologia che interessa gli uomini, in questo caso viene allargata. Il consiglio, qui uno può anche fare una battuta e riderci un momento sopra, e per non guastarsi la salute è un colpo di fulmine terapeutico. Adesso a trovarlo, un colpo di fulmine terapeutico che rimetta in sesto la situazione, e poi soprattutto una grande ironia.
1: Ma questo dopo il divorzio?
2: Dopo il divorzio e durante le situazioni anche difficili, quando ormai si è vicino alla separazione. Ironia e colpo di fulmine. Il colpo di fulmine trovarlo un po' difficile.
1: Ma
2: l'ironia.
1: Ironica, io sono sì. Stanza, è il colpo che mi ci sta ancora il colpo in testa.
0: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.
4: Le Badole.

noi siamo pronti anche questo weekend su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, a tenervi compagnia in questo fine settimana con la musica e con tutte le nostre rubriche, con le pagine informative. Rimanete sintonizzati.

0: Radio. Qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Domenica siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo poi che fino alle 22 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: i momenti più simpatici e divertenti delle badole online, né il meglio delle badole online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. La mattina ti fanno già fare il contorsionista.
2: Vero,
1: e si scopre,
2: sì,
1: che panta le gambe corte.
2: D'altronde
1: panta, sì, forse più delle
2: però l'ha detto lui, eh?
3: L'ho detto,
1: no,
3: io.
1: Poi attenzione, ha anche le dita corte, perché se è caduto qualcosa al di là, sì, del mobile, eccetera, eccetera, poi tu dici vabbè dai, mi sposto la cassettiera.
3: Però come il buon Speedy Gonzales entra nei buchi dei muri e arriva con le mani,
1: adesso,
3: prende,
1: adesso,
3: fa
1: adesso,
2: piccolo
1: adesso,
2: e ben cavato, si
3: brava,
2: dice.
3: Brava, brava.
1: Pizza piccante.
3: Questi sono quelli del Muppet Show, sembra.
1: Sì.
3: Ve lo ricordate il Muppet Show? Che bello. Che
2: sì,
3: era.
2: Tanti anni fa. Sì, sì, sì, me lo ricordo.
1: viviamo vintage, no?
3: Abbiamo
1: sta cosa dei ricordi,
3: ma
1: ti ricordi,
2: ma è
1: questo?
2: Lui che rimane sempre,
1: ma sì,
2: inchiodato,
1: ma
2: a quell'epoca.
1: È vecchio. Ma te l'ho detto che è vecchio.
3: Ho capito, però qual è la
2: vecchio
3: notizia?
2: Sì.
3: È che abbiamo una cosa in comune io e Carmen. Già.
2: No, vabbè, ma voi le etichette non le leggete mai?
1: Ma io avevo scaricato quell'app che adesso mi hanno chiesto dei soldi.
2: Ah, ecco.
1: Sì, perché dicono
3: preferisco
1: noi...
3: anche
2: no, l'hai venduta tutti sta app e poi alla fine
1: la prima volta il supermercato
3: scansionava tutti con i ciabatti.
2: Era troppo bello.
1: Scansionavo come se non ci fosse un domani. Ma hai capito? E poi la settimana dopo loro giustamente mi dicono: ascolta bambina, non ci paga nessuno. Siamo veri bambamaca, cioè,
3: sì, sì.
1: Vabbè, non ho ancora cacciati,
3: dai,
1: però adesso li caccerò.
3: La scienza che finalmente dà un perché alle mie passeggiate in
2: campagna. Ci cambi la giornata oggi.
1: Vai in campagna, tu dopo pranzo fai la passeggiatina sotto, insomma, in via Roma.
3: Cioè.
1: E quindi come le fai?
3: No, in città c'è, siete già. Avete già troppo smog. No, avete già troppo smog, non voglio contribuire. Camminare facendo puzzette fa bene alla salute. E stiamo parlando del fart walking, una breve camminata leggera, solitamente di 10 o 15 minuti, dove però scateni la tua marmitta.
1: Scateni la tua marmitta. No, è bellissima, è bellissima.
3: Cammini, allora, due o tre passi. Ci sta ogni tanto, soprattutto il mattino. Allora, devo dire, se uno fa la passeggiata.

0: indietro, la passeggiata col fart walking ti devi fare, e allevi a brucioli e reflusso, sì, hai capito? Sì,
1: sì. Reflusso e brucioli sono, sì. Bene, sì. Allora anch'io devo
0: ragazzi,
1: devo scatenare la mia marmitta.
0: Quindi fatelo scorre jogging se volete,
1: diesel, io ho un turbo diesel.
0: Soprattutto non scorreggiatevi al primo tentativo se non riuscite, perché
1: non scoraggiatevi se non scorreggiate,
0: più o meno funziona così.
1: Va bene, dai,
0: domani tutti quanti
1: scateniamo le barbette.
2: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le Badole online.
3: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.

cercheremo di tenervi compagnia anche questa mattina, anche e soprattutto nel weekend, con la nostra musica, i grandi successi di ieri e di oggi, e poi le rubriche, le pagine di informazione e l'almanacco.

0: ed ora i compleanni storici della musica.
1: Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin. 90

0: Anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965 e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound da Imola.

0: lo studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche.

0: sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801. Buona domenica.

0: le ultimissime dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento consuetudinario con le news.
1: Sono le 9:01.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Politica in apertura. Urne aperte dalle 7 alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Al netto delle vittorie al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
3: Il governo rinnova il taglio delle accise sul carburante ancora una volta, portandolo fino al 3 luglio, e lo fa riducendo lo sconto sul gasolio, non più 10 centesimi al litro ma 5. Tenendo conto anche dell'IVA significa che il taglio passa da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. L'effetto alla pompa in realtà dovrebbe vedersi in modo limitato. L'obiettivo del governo è proprio fare in modo che il prezzo resti poco sotto o comunque vicino alla soglia dei 2 euro al litro.
4: Ora gli esteri. Continua a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver abbattuto altri 2 droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area. L'episodio arriva dopo che Iran e Stati Uniti si sono scambiati nuovi attacchi e Teheran ha aperto il fuoco contro Kuwait e Bahrain.
3: Il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il premier britannico Starmer. I 3 leader europei si incontreranno prima tra loro e poi alle 18:30 italiane si riuniranno con Zelensky per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ha dichiarato la presidenza francese. Intanto ancora attacchi con droni russi sull'Ucraina, 2 morti la scorsa notte.
4: L'ex presidente di Cuba Raul Castro è riapparso in pubblico per la prima volta dopo l'incriminazione negli Stati Uniti per l'abbattimento di 2 aerei di esuli cubani avvenuto nel 1996, formalizzata da Washington lo scorso 20 maggio. Il leader storico della rivoluzione ha partecipato a La Habana a una cerimonia organizzata in occasione del suo 95esimo compleanno e del 65esimo anniversario della fondazione del Ministero dell'Interno, che è stata trasmessa dalla televisione di Stato.
3: Lo sport in chiusura, il tennis. Mira Andreeva vince il Roland Garros battendo la polacca Maja Czerwińska in 2 set. La coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos si aggiudica invece il doppio imponendosi per 6-4-6-2 sul finlandese Eliovare e il britannico Patten. Oggi la finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. In Formula 1 a Monte Carlo Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Max Verstappen a secondo e alla Ferrari di Lewis Hamilton terza.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.
0: Una buona giornata a tutti voi da Radio Piemonte Sound, amica radio. Ne approfittiamo anche nel weekend per ricordarvi che se volete richiederci delle canzoni potete farlo inviandoci un messaggio al 333-8209-023 o chiamando lo storico numero di telefono 0171-260-900. Rimanete sintonizzati, a tra poco.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
3: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria @fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
4: Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.

0: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Ecco le badole online, coppia ormai collaudatissima.
1: Ciao. Abbiamo la nostra età ormai, sai. Potremmo festeggiare poi anche noi a un certo punto, sodalizio, come fanno i Pooh, sai che.
0: Sì, vabbè, ma non diciamo.
1: Facciamo un concerto, che... facciamo un tour.
0: Facciamo un tour?
1: Facciamo un tour.
0: Ma
1: tour
0: perché
1: delle badole.
0: No? Ma perché no? Ma perché no?
2: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
1: Quali sono le preferenze degli italiani in tema di intimo?
3: Senti, c'è il nostro amico Bruno che scrive il nulla. Ma stai parlando del... Allora,
1: nulla.
3: Intanto ci eravamo rivolti alle donne per sapere se gli uomini portano o è meglio. Allora, lui vorrà dire io non porto nulla,
1: secondo
3: oppure
1: me sì.
3: Vorrà dire delle donne. No, perché
1: nulla.
3: Poi qui bisogna anche, sai, intanto la gente sta guidando, secondo me. Cosa
1: rimane
3: fa?
1: Un attimo.
3: Fa il messaggino, però li fa un po' così.
1: Sì, poi se col T9 escono sempre fuori delle parole che non vorresti.
3: Secondo te, Carmen, tu che sai di chi parliamo, sta parlando delle donne?
1: Secondo me sta parlando le donne senza biancheria intima.
3: Okay,
1: lui
3: okay.
1: Preferisce le donne.
3: Ok, ok, ok, ok.
1: Considerando come di chi stiamo parlando.
3: Il tuo bacio come rock. Il tuo bacio come rock.
4: Badole online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle

0: news e tutte le pagine informative. Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Russia-Ucraina, la guerra continua mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo più incisivo in un eventuale negoziato. Oggi a Londra vertice tra Zelensky e i principali leader europei mentre si defilano gli Stati Uniti. Laura Supino.
3: Sono ore di allarme a Kiev e in altre città ucraine dove si temono imminenti attacchi missilistici russi o con droni in risposta al massiccio attacco lanciato ieri dall'Ucraina con un centinaio di droni che hanno raggiunto San Pietroburgo dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta gli abitanti di una delle principali città russe sono stati costretti a rimanere chiusi nelle proprie case. Poche ore prima Putin, aprendo proprio il summit, aveva rifiutato la proposta di dialogo lanciatagli da Zelensky e ribadito le ragioni della guerra. Il presidente ucraino intanto oggi sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il vertice odierno è il primo di una serie di incontri internazionali in cui l'Europa tenterà di rilanciare il suo ruolo in un eventuale negoziato, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana. Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha detto ieri il presidente USA.
2: I negoziati USA-Iran restano intanto in stallo, lasciando spazio a nuovi scambi di ostilità. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani perché minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi israeliani nel sud del Libano, decine morti negli ultimi giorni, compresi i due militari delle forze regolari di Beirut. Raid israeliani anche su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 i morti. Sale l'attesa per la finale del Roland Garros senza Sinner e Alcaraz. Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita. Entrambi i tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: L'uno è appena entrato nella top 10 della classifica mondiale, l'altro viaggia ad alti livelli da anni ma sempre all'ombra dei più forti. In un Roland Garros orfano di Sinner e Alcaraz, per Flavio Cobolli e Sasha Zverev oggi è l'occasione della vita: alzare la Coppa dei Moschettieri e conquistare il primo grande slam della carriera. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che, considerata la posta in palio, oggi conta relativamente.
5: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del grande slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
4: Dalle 15 sul Philippe Chatrier Cobolli parte sfavorito ma non da vittima sacrificale. L'azzurro ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il tedesco e arriva all'appuntamento in piena fiducia e con un po' di riposo in più. Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Flavio a Monaco di Baviera, poi Sasha a Madrid, certificando un sostanziale equilibrio. Certo è che l'esperienza di Zverev, abituato a questi palcoscenici, si farà sentire, ma le occasioni vanno conquistate e anche sfruttate quando si presentano, e oggi per entrambi potrebbe essere quella più importante.
2: E per questa edizione è tutto, più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Oggi domenica 7 giugno è prevista la nuova tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Saluzzo alle 13.45 e arrivo a Saluzzo tra le 17.10 e le 17.45. Dopo la partenza le cicliste attraversano la provincia di Cuneo e la città metropolitana di Torino, per poi tornare nel Cuneese. Infine le atlete raggiungeranno Saluzzo, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dall'home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5D.
7: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: rassegna storica con i grandi nomi della musica, quella italiana ed internazionale.
1: Buona domenica 7 giugno 2026. La chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "vale più un gusto che un casale" ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio Rai. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
1: Un po' l'altra che però faceva finta di non sentire, adesso si ripassa.
2: Ma lei ha un qualcosa di Geisha, non so cosa, però.
3: Ah, guarda, Jack, in alcuni frangenti potrebbe essere un complimento.
2: No, era un complimento.
0: Guarda, infatti, che è un complimento alla grandissima.
3: A parte che in Giappone le ragazze iniziano prestissimo a studiare da Geisha.
0: Ma claro.
3: Perché quella è un'istituzione, ma da quella... piccole si inizia a studiare.
0: Certo, io avevo visto.
3: È che noi sfruttiamo tanto, ma lei è una cosa seria.
0: No, là è assolutamente una cosa seria. Poi però attenzione, noi sfottiamo così perché vogliamo fare le furbette in questo programma, bla bla bla, ma guarda che fare la geisha, cioè, mica male.
2: Tanto di Fiorello.
3: No, beh, scusate, no, perché geisha vuol dire esperta delle belle arti.
2: Guarda, la piange, si tira gli occhi, che fa? Poverino.
0: No, adesso vado a prendere un fior, me lo caccio nei capelli, chiamate il 118.
2: Va bene.
4: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
0: 3, 2, 1. Come si porta una pelliccia rigorosamente sintetica, si sta parlando di una pelliccia sintetica, per l'amor di Dio. Allora, guarda.
3: Sì, guarda. È proprio quello che mi mancava. Esattamente. Ma, la bella pelliccia rossa a forma di cuore.
0: Sì, però vedi, la devi mettere, no, però attenzione, perché il discorso è questo, che tu la devi mettere col sandalo, con la
3: mezzanuda,
0: la gamba nuda, esatto,
3: certo.
0: La gamba nuda.
3: Sì, sì, certo.
0: E certo, perché praticamente se non è portata così non va, capito? Ecco, a me piacerebbe sapere, c'è anche questa che lo porta però con la calza rossa.
3: Diciamo che
0: tremenda, è la notizia del giorno. Non so come svilupparla.
3: No, io credo che abbiamo già detto tutto.

0: la disciplina molto famosa negli Stati Uniti, anche Romania, ti stai già dando delle sberle da solo.
1: Perché, comincio ad allenarmi.
0: Sì, però questo rumorino sul microfono ci dà l'idea che ti stai già picchiando, ma molto dolcemente. Invece qui hanno un tavolo che li separa, largo 60 centimetri, alto 120, si tirano uno schiaffo a testa fino al trionfo, cioè finché uno ha la faccia praticamente
1: fino al tonfo dell'altro.
0: No,
1: quando, trionfo, poi uno, certo, è vero.
0: Allora praticamente viene dichiarato vincitore chi tira la manata più forte o chi è più bravo a resistere alle sberle dell'avversario.
1: Sì, sapete ragazzi che non ho ancora ben capito, potete darvene un'altra
2: ancora due.
1: così
3: David Beckham ha sdoganato il sandalo col calzino bianco, fermi tutti. Si è presentato a Parigi,
1: sì,
3: con questa nuova mise, e quindi se i calzini bianchi col sandalo li porta lui, poi chiaramente pantalone lungo che cade un po' sul piede, perché se voi pensate di indossare il calzino bianco, sandalo e magari un paio di pantaloni un po' corti tipo bermuda o diciamo pinocchietto per uomo, non funziona.
0: Sì.
3: Ma se mettete il pantalone lungo,
1: sì, se mettete il
3: pinocchietto,
1: se mettete il pinocchietto, allora, fa un po' Oktoberfest.
0: Diciamo che alla fine della fiera, se sei David Beckham, ti metti una M in testa, va bene. Se non sei David Beckham, se tu oggi ti metti il sandalino con il calzino, il caffè lo vai a prendere da solo.
1: Perché? Così
0: no, io non ci vengo.
1: Potresti sfoggiarmi.
0: Io non ci vengo.
1: Con chi vado a prendere il caffè, guardate.
0: Ecco.
1: Però no, vestito da bavarese, guarda che il bavarese c'ha il calzone corto e la calza lunga bianca.
0: E fattela passare.
4: Seguici su Facebook, Instagram, Twitter e ancora sul nostro sito www.radiopiemontesound.it per non perdere mai nessun aggiornamento. Inoltre potrai ascoltare la diretta sulla nostra pagina Facebook o direttamente dalla nostra app, scaricabile gratuitamente dallo store del tuo cellulare.
5: Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
2: Sempre di domenica.
1: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.
3: Sono le 9 e 59 minuti.
4: Anche questa mattina il consueto appuntamento con l'oroscopo.

Siamo al 7 di giugno, sempre in compagnia dell'oroscopo del giorno, e vediamo subito cosa si prepara per tutti i segni zodiacali. Ariete, state attenti a ragionare solo con la vostra testa. Toro, procedete solo quando avrete organizzato tutto con calma. Gemelli, le stelle saranno favorevoli per le soluzioni pratiche. Cancro, vi muoverete con disinvoltura nelle situazioni più diverse. Leone, un influsso birichino disturberà il vostro ottimismo, mentre Vergine, siate pazientemente disponibili per trovare una soluzione accomodante. Bilancia, riprenderete una fattiva collaborazione con alcune persone. Scorpione, pensate a rifinire alcuni progetti già da tempo avviati. Sagittario, in campo professionale dovrete agire con decisione. Capricorno, un suggerimento dell'intuito risulterà prezioso, e invece Acquario, sappiatevi accontentare di risultati poco interessanti. Per i pesci, dico, le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa, ma naturalmente non si può sapere niente di più, mentre la cosa che si sa è che l'oroscopo torna domani. Per oggi è tutto.

Ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, un viaggio che parte dagli anni 60 e arriva ai giorni nostri con i grandi protagonisti della nostra musica italiana.

0: Pianeta Italia.
1: Pianeta Italia.
2: Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.30 su Radio Piemonte Sound.
3: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata.
4: Antonello Venditti e Francesco De Gregori con

0: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
1: Gira la ruota, tan tan tan.
2: Gira
1: allora,
2: la ruota.
1: Spinning wheel, a proposito di ruote.
2: Sì, perché spinning wheel vuol dire ruote che girano, appunto, roteanti.
1: Ecco, a volte a noi girano anche quelle ruote che non, cioè no, che non sono ruote, ma che noi non abbiamo, che sono dei gioielli che noi non abbiamo.
3: Il cosiddetto spinning.
1: Ecco, vedi? Noi lo facciamo spesso qua dentro.
3: Beh, ma sai, ci teniamo in forma.
1: Ah,
3: siamo
1: ecco,
3: solo badole
1: perché ci gira, ma
3: siamo okay. Badole in forma,
1: come delle ventole. Ok.
4: Il meglio delle badole online.
1: You got cooking. E quindi
3: tu
1: la chiudiamo lì?
5: No, e quindi è così, è vero, perché adesso il discorso
1: si fa complicato.
5: Sì. No, nel senso che adesso è facile che gli uomini ti chiedano questo.
1: Ma dai. che riflessione.
5: Stavo ragionando su quello che c'è scritto. Noi donne ci incasiniamo sempre la vita.
1: Questo era un ragionamento. Ok, facciamone un jingle. Questo era un ragionamento. No, perché sai, è vero che io e Carmen siamo un po' dell'età della pietra, però voglio dire, già a suo tempo si ragionava così, eh.

Bellissima Eros Ramazzotti con Alicia Keys, la canzone che hanno proposto anche sul palco del Festival di Sanremo. Oggi nato Prince, se n'è andato troppo presto, lo sappiamo per bene, e ascoltiamoci un paio di canzoni di questo straordinario artista.

ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.

0: 7 i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere sindaci e consigli comunali. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. 6 capoluoghi interessati: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, tutti sotto i 15.000 abitanti, ad eccezione di Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Senza tregua la guerra in Ucraina, dove oggi le città sono in stato di massimo allarme in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. 2 le persone rimaste uccise stamane negli attacchi di droni russi. Ieri almeno un centinaio i droni ucraini che hanno raggiunto l'area di San Pietroburgo, dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Intanto oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Iran, negoziati ancora in stallo, le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto 2 droni iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Ancora attacchi israeliani intanto nel sud del Libano, dove si contano decine di morti negli ultimi giorni, e su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 morti. Intanto la stampa americana denuncia azioni di spionaggio di Israele nei confronti dei principali collaboratori di Trump. Il Pentagono avrebbe alzato i livelli di sorveglianza, smentisce l'ambasciata israeliana a Washington. Sempre un'inchiesta giornalistica, stavolta del New York Times, accusa Tel Aviv di aver usato fosforo bianco in Libano su aree densamente popolate. L'esercito israeliano smentisce. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival dedicato al vecchio West. Si cerca l'aggressore mentre la popolazione è stata invitata a rimanere in casa. 2 delle vittime sono in gravi condizioni. Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli. L'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, 4 Leclerc, 6 invece Russell, 2 nel mondiale. La gara al via alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che oggi, domenica 7 giugno, è prevista la 9ª tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Saluzzo alle 13.45 e arrivo sempre a Saluzzo tra le 17.10 e le 17.45. Dopo la partenza da Saluzzo, le cicliste attraverseranno la provincia di Cuneo e la città metropolitana di Torino, per poi tornare nel Cuneese. Infine le atlete raggiungeranno Saluzzo, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile sull'homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: al Monte, rivisitata da Valerio Scanu e Maria Luisa Congiu. Allora, Piazza Galimberti è ovviamente molto animata perché siamo qui, ma sentiamo anche la voce di Giacomo che è con me oggi.
1: Un buongiorno e una buona domenica da Piazza Galimberti, che in questi tre giorni abbiamo imparato a chiamarla Piazza Coldiretti. Siamo giunti all'ultima giornata, questa domenica, di festeggiamenti per gli 80 anni appunto di Coldiretti. Non so se sentite in sottofondo, ma in questo momento sta suonando la banda proprio qui a fianco a noi, al nostro stand di Radio Piemonte Sound, e vi porteremo, come in questi giorni passati, anche oggi a raccontarvi, a farvi vivere insieme a noi la piazza, insieme ai protagonisti e le diverse attività e laboratori che sono previsti anche per la giornata di oggi.
0: Assolutamente, sono sicuramente tanti. Poi i laboratori per i più piccoli sono veramente molto molto molto interessanti. Allora, vediamo di proseguire con la nostra musica, perché poi insomma quella è la nostra mission. Questa ci è stata richiesta come sempre, perché è una canzone che piace molto. A me non è piaciuta da subito, però queste sono assolutamente cose personali. Sal da Vinci.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.
2: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanchi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanchiinformatica.com 0171 68 7801.
3: A tutti voi, buona domenica con Radio Piemonte Sound.
4: Sono le 11:04.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Il governo rinnova il taglio delle accise sul carburante ancora una volta, portandolo fino al 3 luglio, e lo fa riducendo lo sconto sul gasolio, non più 10 centesimi al litro ma 5. Tenendo conto anche dell'IVA, significa che il taglio passa da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. L'effetto alla pompa in realtà dovrebbe vedersi in modo limitato. L'obiettivo del governo è proprio fare in modo che il prezzo resti poco sotto, o comunque vicino, alla soglia dei 2 euro al litro.
6: Intanto urne aperte fino alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Al netto delle vittorie al primo turno, restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
7: Il corpo di Mirko Budri è riemerso dalle acque del Lago Nero a Madesimo dopo 4 mesi dalla scomparsa. Il 56enne era dichiarato disperso dal 15 febbraio scorso, dopo essere stato travolto da una slavina nei pressi del Lago Nero. Budri era un grande appassionato di montagna e sport all'aperto. Come ricostruito, a febbraio scorso si trovava a bordo della sua motoslitta in compagnia della moglie e di 3 amici, quando un tratto del versante si è staccato, travolgendolo e facendolo finire direttamente nel lago.
6: Gli esteri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà oggi a Londra per incontrare il primo ministro del Regno Unito, Starmer, e il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz, e discutere della guerra di invasione russa. Questa riunione consentirà di proseguire lo stretto coordinamento sulla comune agenda di sostegno all'Ucraina e di rafforzamento della pressione sullo sforzo bellico russo, ha reso noto l'Eliseo venerdì scorso.
7: Il programma di armi nucleari della Corea del Nord è assolutamente non negoziabile, ha dichiarato Kim Yo-jong, la potente sorella del leader Kim Jong-un, citata dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap alla vigilia della visita nel paese del presidente cinese Xi Jinping. Non tollereremo alcuna minaccia, ha affermato Kim Yo-jong, che è considerata una figura chiave nella comunicazione e nella politica estera del paese.
6: Lo sport in chiusura: Little Volley femminile vince contro la Turchia 3-1 e si conferma in testa alla classifica di Nations League a punteggio pieno. 39esimo successo consecutivo per le ragazze di Velasco, trascinate da Nervini, Adighe e Wakalor. Appuntamento stasera alle 19:30 contro le padrone di casa del Brasile, a 9 punti come le azzurre, ma con un set concesso in più alle avversarie.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Sono Mirko Bencivenni e anche oggi vi farò riascoltare i successi degli ultimi 40 anni. Le prime 20 posizioni delle classifiche infarcite delle novità discografiche delle hit più forti del momento. Via a Hit Parade Story New Hit.
1: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi.
0: 20 singoli più venduti in Italia dell'intero anno 1971, quindi una top 20 made in Italy 1971. Posizione numero 20 per Ornella Vanoni, buon ascolto.

si vedrà, domani un altro giorno si vedrà. Proprio questo è il titolo del brano che occupa la posizione numero 20 nella Hit Parade Story di oggi, decollata alla grande da qualche istante. Top 20 Made in Italy 1971, i 20 45 giri, 20 dischetti neri protagonista di quell'anno. Bello cominciare sulle note di questa canzone di Ornella Vanoni, lei che è considerata una delle migliori interpreti tra le più note ed importanti della musica leggera italiana, rendendosi popolare grazie ad uno stile interpretativo ed un timbro vocale fortemente riconoscibile. 19 per Raffaella Carrà con Chissà se va, mentre un passo più in su alla 18 arrivano i Pop Tops con la mitica Mammy Blue.

successo via l'altro, tutti del 1971. Oggi Hit Parade Story 18 per Pop Tops con Mami Blu. Abbiamo trasportato la radiolina indietro nel tempo di parecchi anni, oggi con la nostra classifica del passato. 17 per Adriano Celentano con Sotto le lenzuola, 16 per Nicola Di Bari con Il cuore uno zingaro, 15 per la Formula 3 di Alberto Radius con un po' di rock progressivo italiano, e Pur mi son scordato di te.

0: Hit Parade Story New Hit, versione weekend, il meglio del passato e del presente.
1: New Hit, tutte le novità del mondo musicale.
0: Sofì e Noemi, farfalle nello stomaco.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima

0: al primo posto, in corso Giovanni XXIII numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Buona domenica.

0: ritrovati da Lorenzo Villanetti. A Parigi si fa la storia, Flavio Cobolli e Sasha Zverev si affrontano nella finale dei Roland Garros. La Coppa dei Moschettieri sarebbe il primo titolo slam per entrambi i tennisti, rispettivamente decimo e terzo nella classifica ATP. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che oggi conta relativamente.
1: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del Grande Slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
0: L'azzurro arriva alla sfida dalla semifinale vinta con Arnaldi senza essere però sceso in campo. Il tedesco dal 3-1 contro la sorpresa Mensik. Ascoltiamo ancora Cobolli.
1: Io ho sempre sognato di essere dove sono ora. Sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte. Però credo che ognuno con il suo ruolo mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
0: Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Cobolli a Monaco di Baviera, poi Zverev a Madrid. Appuntamento sul Philippe Chatrier dalle 15. Voltiamo pagina, calcio. Dopo la vittoria contro il Lussemburgo, gli azzurri di Silvio Baldini tornano in campo contro la Grecia nell'ultimo test amichevole. Con la sfida alla selezione ellenica si chiude anche il raduno della nazionale più giovane di sempre. Parola al CT.
2: La cosa bella è aver visto dei ragazzi felici perché hanno raggiunto un obiettivo che nemmeno loro si aspettavano. Ho visto dei bambini che hanno ricevuto veramente un dono e hanno veramente apprezzato e sanno che possono continuare a ritornare a certi livelli credendo soprattutto nel lavoro, ma farlo sempre con amore e con passione.
0: Calcio d'inizio ore 21. Due ore prima l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Motori Formula 1, attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, così a Sky.
3: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina. Oggi è stata una gran giornata. Sono davvero contento, è uno di quei giri dove si riesce a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Non ho fatto errori, non ho fatto scivolare troppo la macchina, devo dire che sia stato anche un giro pulito, mi sono preso i rischi giusti senza esagerare e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
0: L'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc a muro nell'ultimo giro della Q3.
4: Non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì, stava andando molto bene fin lì, però al momento è troppo, io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
0: Solo sesto invece Russell, secondo nel mondiale dietro Antonelli. La gara al via alle 15. MotoGP Gran Premio d'Ungheria si riparte dalla sprint vinta ieri da Marc Marquez. Oltre al pilota Ducati, prima fila tutta spagnola con Acosta e Aldeguer. In seconda fila tre italiani, di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi, leader del mondiale con Aprilia. Siamo al basket, playoff scudetto. Venezia batte 90-83 la Virtus Bologna in gara 4 e vola in finale contro l'Olimpia Milano. Dal prossimo 11 giugno al Forum i lagunari si giocheranno il titolo 7 anni dopo l'ultima volta. In chiusura il volley, dopo i successi contro Bulgaria e Olanda, la nazionale femminile di Julio Velasco batte anche la Turchia del CT Santarelli per 3-1. Stasera la quarta gara della Nations League, azzurre in campo contro il Brasile.
5: Noi la dovevamo vivere così, come una grande opportunità di crescere, e se abbiamo l'opportunità dobbiamo vincere e se no dobbiamo imparare, perché avremo davanti una squadra tra le migliori al mondo.
0: Fischio d'inizio ore 19:30. È tutto dallo sport.
6: Prossime news tra mezz'ora.

con le nostre Parade Story, tanti ricordi sicuramente per chi ha vissuto l'epoca protagonista di oggi, il 1971, ricordi ormai lontanissimi, ma soprattutto tante piacevoli scoperte o riscoperte per le new generation che ho scoperto ascoltano con vivo piacere i nostri vari appuntamenti di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, ascoltatissimo anche dai più giovani. Ma va, alla grande, viaggiamo alla grande con le nostre Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio è sempre rigorosamente protagonista da queste parti, anche con questa marcetta. Tweedly di Tweedly Dum, Middle of the Road, questa band scozzese, loro tentarono anche il successo in Italia e parteciparono anche al Festival di Sanremo del 1974 con una canzone italiana, se non ricordo male era esattamente Sole Giallo, ma questa è un'altra storia, questo è un altro successo, in questo caso internazionalissima, questa mitica Tweedly di Tweedly Dum. Posizione numero 13 per 20 anni di Massimo Ranieri, invece alla posizione numero 12 saliamo di un gradino e cominciamo a pregustarci in sottofondo We Shall Dance, una delle tracce sicuramente più belle di Demis Roussos, o se preferite, se vogliamo proprio dirla alla francese, che mi riesce assolutamente malissimo, Demis Roussos.

0: Weekend. Hit Parade Story si ferma per la pubblicità.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Sono le 12:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze dello Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
2: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartiere a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali versano in condizioni critiche, dopo che diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi del Old West End Festival. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe stata il risultato di uno scontro armato tra più persone. I responsabili sono ancora in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli.
3: Aveva solo 20 anni Lorenzo Casale, giovane motociclista morto in un incidente sulla via Appia all'altezza di Monte San Biagio, nella provincia di Latina, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno. Secondo i primi rilievi e testimonianze, Casale era alla guida della sua moto quando ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Il tutto è avvenuto a pochi chilometri da casa della famiglia Casale.
2: Il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, respinge l'accusa di molestie sessuali che un'imprenditrice ricevuta nel suo ufficio ha avanzato nei suoi confronti. L'esponente forzista, attuale presidente della Bicamerale per affari regionali e l'autonomia, ha fornito la propria versione in un'intervista alla Repubblica, spiegando di non aver ricevuto nessuna carta, nessun atto di indagine.
3: 1,2 milioni di persone a Madrid per la messa di Papa Leone XIV. In Plaza Cibeles, in prima fila, Re Felipe VI, la regina Letizia e le principesse Eleonora e Sofia. Poi in processione Corpus Domini, che non è folklore o estetica, ma è presenza di Gesù, ha detto il Papa. 42 maxi schermi. Questa è la gioventù del Papa, in coro i Papa Boys. Basta egoismo, indifferenza, no a una fede comoda e privata, ha detto il Papa, aggiungendo: religiosità della Spagna sia scuola di fede, non sia museo del passato.
2: Il tennis è il giorno della finalissima del Roland Garros, in programma alle 15 sul centrale di Parigi. La sfida è tra l'italiano Flavio Cobolli, numero 13 al mondo, e il tedesco Alexander Zverev, numero 3. E il primo ha raggiunto l'ultimo 8 dello Slam di Parigi senza scendere in campo nella semifinale tutta azzurra contro Matteo Arnaldi, colpito da un virus nelle ore precedenti il match. Il secondo invece ha piegato il ceco Mensik, numero 27 ATP, in 4 set.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Parade Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Parade Story New It è sempre e rigorosamente con voi sulle frequenze di Radio Piemonte Sound. Mirko Bencivenni con voi a tutto volume la radio.
1: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi.

Sempre Mirko Bencivenni con voi, state ascoltando il Parade, la storia delle classifiche alla radio, e in questo caso oggi ci stiamo occupando dei 20 singoli più importanti del 1971 in Italia. Ripartiti seconda parte in top 10, 10 per Iva Zanicchi con La Riva Bianca, La Riva Nera, 9 appena ascoltato Lucio Dalla con 4 marzo 1943, la data di nascita del cantautore, canzoni che non hanno nemmeno bisogno di presentazioni in quanto questa 4 marzo 1943 è considerata tra le 10 canzoni italiane più belle di tutti i tempi. Senti, senti chi arriva un passo più in su alla posizione numero 8, loro i mitici Magici Pooh con Pensiero.

0: 45 giri a un minuto dall'amore, straordinari. Pu, oggi i nostri ricordi sono tutti con i singoli più importanti del 1971. Di che cosa ci parla questa canzone? Pensiero. Parla di un carcerato, in realtà innocente, che può raggiungere la propria donna, la donna che ama, soltanto con il pensiero. È uno dei pezzi più applauditi e più cantati dal pubblico nei tour del gruppo. Non restare chiuso qui, pensiero. Riempiti di sole, vai nel cielo. Bello poter riempire il nostro testolino di pensieri positivi, allegri, tosti, gagliardi, gioiosi, fiduciosi e soprattutto all'insegna dell'ottimismo, e farli volare lassù nel cielo. Chissà, magari qualcuno un giorno potrà anche esaudirceli tutti quanti. Pensiero, i Pooh, 8 nella Hit Parade Story di oggi. Dai, continuiamo, non perdiamo tempo. 7 per Iva Zanicchi con Un fiume amaro, 6 per Bruno Lauzi con Amore caro, amore bello, 5 per Rosalino Cellamare in arte Ron con Il gigante e la bambina.
1: Il

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
0: New Hit, le novità discografiche.

0: Qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
1: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: economia e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanchi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanchiinformatica.com 0171 68 7801.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. Mentre le città ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo, l'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer insieme a Macron e Merz riceve il presidente ucraino Zelensky per discutere delle prospettive di un eventuale negoziato di pace. Leader alla ricerca di una strategia soprattutto dopo il disimpegno di Trump troppo assorbito dalla crisi iraniana, Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri il presidente americano. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione che puntano il dito sul crescente isolamento della premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise e sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Plaza de Cibeles a Madrid gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna, ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraklio, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

George Harrison, lui ex Beatle, primo singolo estratto dall'album All Things Must Pass, il primo dell'artista dopo lo scioglimento della band dei Beatles, di cui lui era il chitarrista solista. La canzone era principalmente dedicata al dio indù Krishna, con tanto di Hare Krishna incorporati e ripetuti più volte. Un periodo, devo dire, secondo me molto spirituale questo per l'artista, per il buon George Harrison. Pensate che la canzone è considerata una delle migliori mai scritte da un ex Beatle dopo il loro scioglimento. Era la nostra posizione numero 4 e ci spostiamo da Liverpool, dove laddove c'erano i baronetti, i Beatles e quindi anche il buon George Harrison, per andare ad incontrare la Tigre di Cremona, esattamente un passo più in su, già sul podio, alla posizione numero 3. Mina, un altro classicone, amor mio.

0: d'Italia come noi che abbiamo ancora voglia di cantare alla radio, disco, karaoke alla radio, magari tanti di voi mentre ci ascoltavano dalla propria automobile, sole soletti, magari con tanto di note che uscivano anche talvolta anche un po' stonate, diciamo, se la sono cantata a squarciagola, ma che ce frega, che ci importa. Vogliamo respirare tutta l'atmosfera allegra, disinibita, disinteressata, ma soprattutto tosta e gagliarda di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Due per tanta voglia di lei, Pooh di nuovo in classifica, ma ormai non ci separa più nessuno dalla vetta. Scopriamo insieme la numero uno, il singolo più venduto in Italia nel 1971, Lucio Battisti.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della

0: Lucio Battisti, Pensieri e Parole, era il singolo più venduto in Italia del 1971. Amici, è tardissimo, sono Mirko Bencivenni, grazie per l'ascolto, vi aspetto alla prossima puntata di Poi The Story. Ciao!
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

0: Sono le 13:06.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente in apertura. Sparatorie attualmente in corso a Sharon. Nel nord di Tel Aviv hanno provocato un morto e 4 feriti. La polizia ha dichiarato a Channel 12 di sospettare che si tratti di terrorismo. 2 i sospettati. Uno di loro è stato neutralizzato, mentre l'altro sembra essere fuggito a bordo di un'auto. Ed è scattato l'allarme a Zur al-Zak per il timore di un'infiltrazione terroristica. L'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
2: Un deposito di combustibile nucleare esaurito vicino all'ex centrale a Chernobyl è stato colpito da un drone russo. Lo riferisce la società ucraina per l'energia atomica. Il container era vuoto e i livelli di radiazioni sono nella norma. In fiamme un'area di 40 metri quadri. L'incendio è stato spento e non si registra alcun ferito. Il presidente ucraino Zelensky afferma: il missile Shahed ha colpito un'infrastruttura di estrema importanza. È un atto estremamente vile.
3: Urne aperte sino alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Al netto delle vittorie al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
2: A Roma un uomo si è spogliato a bordo di un autobus ATAC, ha iniziato a molestare i passeggeri e all'arrivo dei carabinieri avrebbe reagito con minacce e resistenza. Per questo il 59 originario della provincia di Catania e già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato dai militari della stazione Roma Piazza Dante. L'episodio ha provocato anche il blocco del servizio della linea per oltre mezz'ora.
3: Economia. Ai nastri di partenza il nuovo BTP Italia Sì, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione pensato per proteggere dai rincari dei prezzi e riservato ai risparmiatori individuali. Il collocamento avverrà nell'arco di una settimana, da lunedì 15 giugno a venerdì 19 e già venerdì 12, quando sarà svelato il tasso minimo fisso garantito, sarà possibile avere un'idea del guadagno minimo lordo. Per questa emissione il BTP Italia Sì avrà durata 5 anni con cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale del periodo.
2: Lo sport oggi, 4 appuntamenti per una domenica tutta azzurra. Si parte alle 14 con Marco Bezzecchi, leader del mondiale di MotoGP, che in Ungheria dovrà vedersela soprattutto contro Marc Marquez, che sembra il più in palla a Budapest. Alle 15 la Formula 1 vede Kimi Antonelli, primo nella classifica piloti, a partire dalla pole position a Monte Carlo, anche se Verstappen ed Hamilton 3. Alla stessa ora, grandissima occasione per Flavio Coboldi, che a partire dalle 15 sfiderà Zverev nella finale del Roland Garros. Alle 21 c'è poi Grecia-Italia, ultima partita di Baldini come CT ad interim.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
6: Da Simone Rigone, poi un saluto a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
2: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
3: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Goran Bregovic e Only, insieme cantano Il Pescatore, nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2025.
2: All'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie.

0: radio.
1: Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una. Ora sei rimasto solo. Ornella Vanoni omaggiava anche Adriano Celentano.

0: studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronta consegna. Compatte, facili da guidare e perfette per la città. Le mini car Aixam sono guidabili dai 14 anni con patente AM. Più libertà, più autonomia e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle mini car. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
2: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
6: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Atti Pravo cantò sul palco del Festival di Sanremo 1000 lire al mese nella serata delle cover.

0: That's why the lady is a badu badu badu badu badu badu.
1: Sono dito nella piaga.
2: Ciao a tutti.
3: Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

0: Gratis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.
4: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte Sound.
5: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
10: Ciao, sono Giancarlo Giannini. Volevo mandare un grosso saluto, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. A presto, ciao.

0: Vogliamo essere sempre accanto a te. Per questo ci stiamo espandendo oltre i confini della provincia di Cuneo, grazie al DAB, per essere sempre di più la radio della tua città.
1: Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound Amica Radio, sempre al tuo fianco.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Ucraina ha denunciato un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del deposito centralizzato del combustibile esaurito, provocando un incendio e danni strutturali significativi. L'impatto è avvenuto intorno alle 2:10 ora di Kiev e ha interessato l'edificio destinato alla ricezione dei contenitori. La struttura è stata parzialmente distrutta, mentre l'onda d'urto ha causato danni anche agli edifici vicini. Nonostante l'accaduto, i livelli di radiazioni restano nella norma.
2: Intanto il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer. I tre leader europei si incontreranno prima tra loro e poi alle 18:30 italiane si riuniranno con Zelensky per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ha dichiarato la presidenza francese.
3: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze di Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
2: Oltre 1.200.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata dal Papa oggi, domenica 7 giugno, in Plaza Cibeles, secondo le stime delle autorità locali. La celebrazione, nella solennità del Corpus Domini, ha trasformato il centro di Madrid in un grande evento di fede e partecipazione popolare. Nel suo intervento il pontefice ha lanciato un forte appello contro egoismo e indifferenza, invitando a costruire un mondo nuovo attraverso una fede vissuta nella concretezza della vita quotidiana.
3: Aperte in 42 comuni oggi e domani per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto, pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza: alle 12 sono andati alle urne il 13,49% degli aventi diritto. Alla stessa ora al primo turno si era registrato un dato del 15,22%.
2: Siamo al tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare un nuovo campione slam. È il giorno della finale del singolare maschile che vedrà opposti Flavio Cobolli e Alexander Zverev. L'azzurro alla prima finale major in carriera, il tedesco, per conquistare il tanto inseguito slam che completerebbe il suo palmarès. Appuntamento alle 15 sulla centrale parigino. Per la MotoGP, ultimo atto del weekend in Ungheria con i piloti dalle 14 in pista per la gara lunga del Balaton Park. Marc Marquez, vincitore della sprint, scatta dalla pole davanti ad Acosta e Aldeguer. Se la prima fila è tutta spagnola, la seconda è monopolizzata dagli italiani. Di Gian Antonio parte quarto davanti a Bagnaia e al leader del mondiale Bezzecchi.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 01 71 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Ed ora la nostra classifica per scoprire le nuove entrate e la nuova numero 1 della settimana. Numero 30.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
3: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
4: La radio, motore di crescita.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiamalo 0171 26 0900 per scoprire.

0: certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Sant'E.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia del Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo. No!

5, buona domenica. Noi siamo in diretta da Piazza Galimberti, che per l'occasione è diventata Piazza Coldiretti. Fino alle 19 di questa sera vi aspettiamo qui con tantissime interviste e anche tante cose da vedere.

0: everything waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nella zona di Chernobyl, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Lo riferisce la società statale ucraina per l'energia nucleare. L'Ucraina ha informato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che su X ha riferito che Kiev ha parlato di un attacco che ha causato danni significativi all'edificio di ricezione del combustibile dell'impianto, e anche gli edifici vicini sono stati colpiti dall'onda d'urto, ma i livelli di radiazioni presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti.
5: L'escalation militare arriva mentre Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I quattro leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzata da Zelensky, raffreddando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.
4: Continua a salire la tensione tra Iran e USA nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver abbattuto altri due droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area.
5: Urne aperte in 42 comuni oggi domenica 7 giugno e domani lunedì 8 per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi, ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza. Alle 12 si attestava al 13,49%. Alla stessa ora, al primo turno, si era registrato un dato del 15,22%.
4: La più grande lezione collettiva di danza a Torino. I migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo per partecipare o seguire da spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2.000 fra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni, provenienti da scuole di tutta Italia, tutti rigorosamente in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici.
5: Il calcio. L'Italia affronterà la Grecia in amichevole oggi sull'isola di Creta. Due cambi per il CT ad interim Silvio Baldini rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro il Lussemburgo. Hanor e Kator al posto di Favassuli e Cherubini. Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se l'avversario è più forte. Vorrei che iniziassero come nel primo tempo. I giovani devono avere libertà per tirare fuori le loro qualità tecniche, ha detto Baldini alla vigilia del match.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: preferite. Si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
1: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
7: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
6: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: arancin.
1: Arancin? Non l'ho mai sentito, è un piatto cinese.
0: Ma che piatto cinese? Siamo in prima serata, dobbiamo essere inclusivi. Arancino, arancina.
1: È in prima serata, ma potevi dirmelo, sono uscita praticamente in pigiama.
0: Tesoro, ma tu sei sempre...

0: Piazza Galimberti a Cuneo per gli 80 anni della Coldiretti qui in Piazza Coldiretti. Tra poco parleremo con il signor Romano Ficetti, che è il presidente della Coldiretti, la sezione pensionati. Romano Ficetti, che è qui perché lui è il presidente della Coldiretti, della sezione pensionati. Questa mattina c'è stata un'ennesima festa, perché in questi tre giorni di festa, quella della mattina, diciamo anche un po' quella di oggi, è un po' dedicata a voi. È emozionante, vero, stamattina?
1: Poi il bello è stato ancora che noi abbiamo, di solito facciamo la festa a Entracque dei pensionati, quest'anno l'abbiamo trasferita a Cuneo in Piazza Galimberti per gli 80 anni della Coldiretti.
0: Sì, quindi c'è stato tutto in uno.
1: Abbiamo fatto tutto in uno, sì.
0: Esatto. Credo che sia stata molto emozionante anche la celebrazione, no? Perché il Vescovo ha voluto farla di persona.
1: Abbiamo avuto anche l'onore di avere il Vescovo di Cuneo che ha celebrato la Santa Messa. È stata una cerimonia molto sentita, in cui c'è stata anche molta partecipazione degli iscritti, dei pensionati.
0: Poi il pranzo, diciamo un grande pranzo, e poi adesso c'è il momento, dalle 15:30 si danza, quindi anche c'è un momento così allegro, divertente.
1: Conviviale, sì, infatti durante il pranzo, che è stato un ottimo pranzo ben preparato da Cabaret Sull'Aia, i pensionati, oltre a andare a ballare e fare un po' di festa lì nel cabaret, ci sarà la lotteria, non so se ci sia anche il gioco delle bocce.
0: Quindi proprio festa, festa nella festa. Lei mi diceva prima di iniziare questa chiacchierata che ancora è in attività, no? Ha già una bella età, perché dobbiamo dirlo, li porta benissimo, ma ha già un'età ragguardevole, ma è ancora in attività, quindi il vostro lavoro rende giovani, direi.
1: Ma fin tanto che la salute lo permette, aiuterò la mia famiglia, mio genero, che è venuto a aiutarmi a continuare l'attività nell'azienda.
0: Lei è un'azienda agricola e vi occupate principalmente di frutta,
1: sì,
0: giusto?
1: Frutta, abbiamo pesche, mele, susine e kiwi.
2: A Saluzzo.
0: Senta, ma si sentirebbe di dare un consiglio a... Sa che ci sono tanti giovani che adesso si buttano nel mondo dell'agricoltura, no? Pur arrivando magari da altri mondi, vuoi magari piccoli allevatori che poi producono il formaggio, cose di questo tipo. Se la senti di dare un consiglio a questi?
1: Io dico che i ragazzi che arrivano da un altro mondo è molto dura, anche perché ci vuole esperienza e ci vuole un grosso capitale. Oggi a fare agricoltura ci vuole grossi investimenti.
0: Ecco, non è più come una volta, che magari si pensava che si partiva da così, che ci voleva tanta buona volontà.
1: Oggi ci vogliono troppi investimenti per fare un'attività anche solo di allevamento, che forse è il più semplice.
0: Certo. E poi è anche un'attività molto rischiosa, perché ahimè a volte magari tutto il raccolto si perde, o comunque si hanno delle grosse batoste, no? Cioè, pensiamo a una tempesta in piena estate.
1: Sì, abbiamo anche il cambiamento climatico, che può portare a grandinate, eventi atmosferici come il vento o alluvioni che possono distruggere il raccolto.
0: Chiaro. E voi che conoscete molto meglio, diciamo, questo settore, la terra e quello che succede, ovviamente rimaniamo un po' tutti stupiti, perché una volta non si vedevano crollare gli alberi.
1: No, gli alberi è difficile. Noi infatti adesso il problema più grosso sono gli investimenti, perché noi ad esempio con la frutta abbiamo quasi tutto coperto con le reti per salvare i raccolti dalla grandine, e sono investimenti che costano parecchio, anche se c'è i contributi regionali, i contributi statali, però è l'assicurazione. Non è più competitiva, costa troppo, quindi la gente non si assicura più.
0: Ho capito. E quindi l'unica cosa è mettere le reti antigrandine. Va bene, noi la ringraziamo per questa chiacchierata, e complimenti per il fatto che è ancora in attività, che dà ancora una mano alla sua famiglia e che siete molto legati a questa natura, che è la terra, che è la cosa che poi ci...
1: Mi è piaciuto, io sono nato allevatore e poi sono passato a frutticoltore.
0: Bene.
1: Perché prima io sono nato a Staffarda, un'abbazia proprio davanti alla chiesa, poi mi sono trasferito a Saluzzo e ho cambiato mestiere, cioè da allevatore ho fatto il frutticoltore.
0: Complimenti, vado avanti così.
1: Va bene.
0: Grazie, arrivederci.
2: Per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Una canzone super hit del passato.
2: In piazza Galimberti c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni.

0: sarà.
1: Domani è un altro giorno. Michele Bravi e Fiorella Mannoia. Un omaggio a Ornella Vanoni.
2: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non

0: tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto da Fiorella Mannoia.
1: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Super Hit, le canzoni più suonate della settimana sono su Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 16.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Sabato sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. In conformità con le direttive di Netanyahu e del ministro della difesa Katz, l'EDF ha colpito centri di comando di terroristi nel quartiere di Dayeh a Beirut in risposta al fuoco lanciato da Hezbollah contro il territorio israeliano. Lo riferisce l'ufficio del premier israeliano.
2: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria nord di Tel Aviv e altre sei persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze dello Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
3: Il presidente ucraino Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I quattro leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzata da Zelensky, raffreddando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.
2: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 della scorsa notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
3: Sarà interrogato domani dalla GIP Sara Cipolla, Jefferson Smith e Cebaria Berano, il 19enne originario del Perù, uno dei due destinatari del decreto di fermo della procura di Milano, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori, in tutto 17, di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano.
2: MotoGP, Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio di Ungheria. Sul Baton Park Circuit il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Subito fuori le Aprilia a causa di un incidente al via innescato dall'errore in staccata di Jorge Martin, che ha coinvolto il compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Aldeguerre di Gian Antonio, l'unico riuscito però a ripartire.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
0: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Buona domenica con la musica di Radio Piemonte Sound.
3: Ed ora un'altra super hit, ma di qualche anno fa.

0: per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
1: Eddie Brock.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Un bacione.

0: Super Hit. Super Hit. Ritorniamo tra poco.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 alla

Le più belle, le più suonate, le più hit. Ogni fine settimana su Radio Piemonte Sound Mica Radio, la radio della tua città.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è

0: di abilità in provincia, anzi in regione, e poi un altro ospite.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur alla barriera di Torino Nord in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza sull'intera rete stradale extraurbana nazionale. A più tardi per un altro aggiornamento. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Perotti dell'ufficio organizzativo di Coldiretti, che molto ha lavorato, possiamo testimoniarlo veramente. Lei in particolar modo si è occupato dei laboratori didattici. Voi da sempre puntate molto sui bambini, sui più piccoli.
1: Sì, noi da sempre puntiamo sui più piccoli, sui bambini, sulle nuove generazioni, perché sono il futuro. E attraverso la conoscenza del cibo, della provenienza del cibo, attraverso le esperienze pratiche, quindi stamattina abbiamo svolto la mungitura in piazza proprio per dimostrare da dove arriva la materia prima latte, con cui poi viene fatta la trasformazione, e in questo momento è in corso il laboratorio di caseificazione. È importante che loro vedano da vicino la realtà agricola, in quanto spesso sono, appunto, vivono la realtà del supermercato, del grande negozio, senza avere insomma l'idea della provenienza del prodotto agricolo. Quindi i laboratori sono proprio volti ad avvicinarli all'origine della materia prima e indirizzati anche verso un orientamento di una corretta alimentazione, poi una corretta scelta del cibo che si andrà a consumare quando saranno adulti, e anche stimolando i genitori nelle scelte.
0: Certo, infatti mi ha colpito molto la mungitura di questa mattina, è stato veramente molto molto carino, molto interessante. I bambini erano tantissimi ed erano attentissimi, perché c'era questa mucca molto grande, anche peraltro molto docile, molto molto buona, insomma, diciamo, forse abituata anche ad essere portata in giro, eccetera. E poi un'altra cosa molto bella che abbiamo trovato è l'orto didattico, perché queste mele negli alberelli sono veramente stupende.
1: L'orto didattico, che è stato curato direttamente da noi dell'organizzazione, ma dei tecnici proprio di campo, che di solito si occupano proprio di questo lavoro in campo, è stato proprio costruito anche qui per far conoscere l'ambiente orto, anche legato alla sua stagionalità, tant'è che ci sono nell'orto determinate piante che sono legate al momento in cui ci troviamo ora. Quindi troviamo i mirtilli, troviamo le ciliegie, troviamo le pesche, troviamo ovviamente i frutti, è più difficile averli direttamente sugli alberi, ma è stato costruito proprio per dare anche un senso di stagionalità, quindi di sempre legato proprio all'avvicinamento al consumo consapevole. Anche quella parte si lega a una sostenibilità sia ambientale che di educazione alimentare.
0: Siccome i laboratori didattici erano proprio collocati vicino a noi, posso confermare che hanno avuto un successo pazzesco. Voi ve l'aspettavate così forte il successo?
1: I laboratori didattici li promuoviamo anche in altri eventi, ad esempio la Fiera del Marrone, quindi in un certo senso un po' siamo conosciuti, e sono delle esperienze sempre molto gradite, quindi abbiamo attivato moltissime attività. Devo dire che il palinsesto era veramente molto ricco, con attività anche molto diverse, nuove, mai proposte, quindi insomma un po' di una curiosità di vedere come avrebbe potuto rispondere la famiglia, perché poi sono le famiglie quelle che rispondono a queste chiamate. Ha avuto un risultato veramente ottimo, perché i laboratori sono tutti pieni, e anche quando non ci sono laboratori prenotati, la curiosità nell'avvicinarsi e capire come funzionano le quattro filiere in cui abbiamo suddiviso i laboratori è tanta, è molta, e questo giustamente ci stupisce, ma non troppo, nel senso che abbiamo comunque esperienza di laboratori che sono sempre graditi. Cioè, ai bambini piace mettere le mani in pasta, piace conoscere, e qualsiasi aspetto, anche il più banale, in realtà per loro è una ricchezza, è vista come una curiosità importante, un aspetto importante da conoscere, quindi ci dà soddisfazione.

0: Fulminacci e Francesca Fagnani. Parole, parole, parole.
1: Caro, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: preferite. Si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
1: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, un'ora in più.
5: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
6: Radio Piemonte Sound.
7: Sono le 17.
8: News dall'Italia e dal mondo.
9: Ben trovati dalla redazione.
10: È di almeno 2 morti e 11 feriti il primo bilancio di un raid aereo sferrato da Israele contro sobborghi a sud di Beirut, considerati roccaforte di Hezbollah. Intanto il presidente americano Donald Trump ha affermato che non sbloccherà i beni iraniani congelati né revocherà le sanzioni contro Teheran prima del raggiungimento di un accordo di pace. Alla domanda se lo scongelamento avverrà in seguito ha risposto: avverrà più avanti, se si comporteranno bene e faranno un buon lavoro inizieremo a parlare.
11: Nella zona di Chernobyl un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer.
10: Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea in Grecia. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La prima scossa di magnitudo 4.8 sulla scala Richter è stata registrata alle 12.58 ora locale. L'epicentro si trova a 6 km a sud di Procopi, mentre l'ipocentro è stimato a soli 14 km di profondità. Ciò spiega perché il terremoto sia stato avvertito in modo particolare nel bacino dell'Attica. Altre 3 scosse sismiche sono seguite nella stessa area. La più forte di queste ultime ha raggiunto una magnitudo 5.2 su scala Richter.
11: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartieri a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali versano in condizioni critiche dopo che diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi dell'Old West End Festival, evento che ogni anno richiama centinaia di partecipanti. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, la sparatoria sarebbe stata il risultato di uno scontro armato tra più persone. I responsabili sono ancora in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli.
10: È fissata per lunedì prossimo l'udienza di convalida dell'arresto del giovane egiziano fermato dai carabinieri con l'accusa di aver stuprato una ragazza di 16 anni ad Avezzano, all'Aquila. Il 20enne, attualmente detenuto nel carcere marsicano, dovrà comparire davanti al giudice per rispondere dell'accusa di violenza sessuale contestata dalla Procura della Repubblica di Avezzano. L'episodio si è consumato in un parcheggio non distante da via Colbe. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, la minorenne sarebbe stata aggredita e trascinata dietro alcuni cespugli dove si sarebbe consumata la violenza.
11: Voltiamo pagina. Meteo in rapido cambiamento nelle prossime ore. Dopo una fase turbolenta segnata da piogge temporali anche intensi e fenomeni estremi come il tornado che ha interessato all'area di Roma, la situazione è destinata a migliorare grazie all'espansione dell'anticiclone sul bacino del Mediterraneo. Una svolta che porterà stabilità, sole e un deciso aumento delle temperature, anche se non mancheranno residui e fasi instabili al nord.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza si segnalano code tra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino, mentre per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia si rallenta tra Susa Autoporto e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al piazzale Lato Italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: che se questa sera
1: il tempo per mezzo col diretto, siamo praticamente quasi alle conclusivi, no? Abbiamo parlato, giustamente ci stava dicendo il direttore, tre giorni abbiamo parlato di tutto quello che è successo. E siamo ai momenti conclusivi, dicevo, con Elisabeth Buffon, che è capo area dell'ufficio organizzativo, sicuramente stanca ma molto soddisfatta, se non dico gli occhi. Sicuramente siamo molto soddisfatti, perché solo se si guarda intorno si vedono tante persone, tanti cittadini e soprattutto tanti agricoltori che hanno passato questi tre giorni qui con noi e l'hanno fatto con piacere. Abbiamo avuto la possibilità di raccontarci in tanti modi il nostro palinsesto.

quindi abbiamo voluto mostrare quella che è l'essenza dell'agricoltura e quella che è l'essenza della nostra proposta. In questi 80 anni li abbiamo festeggiati in alcuni altri.

mare che passeggiavano quali piazze colpirete non avevano mai visto il mercurio, la pianta del mercurio, ed erano stupidissime di come questo non avevano mai visto, non immaginavano che fossero i frutti di questo albero. È una cosa che comunque ancora oggi sembra incredibile, però anche in un territorio con una grande vocazione agricola come quello della provincia di Cuneo, c'è ancora bisogno di sapere e di conoscere. Ovviamente l'abbiamo fatto partire dai più piccoli, venerdì è stata la giornata, la grande giornata dei bambini, delle scuole private, abbiamo avuto qui ospiti 500 bambini in 10

0: alcune galline cile che non mi immaginavo potessero essere così differenti dalle nostre. Io credo che abbiate fatto un lavoro di squadra straordinario, che ne possiate essere decisamente soddisfatti.
1: Sicuramente anche quello degli animali possiamo solo dire grazie alle persone che hanno collaborato con noi, le associazioni che hanno collaborato con noi per portare questi animali in piazza. Non è mai semplice, perché noi lo facciamo nell'assoluto rispetto.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Radio!

0: Sono le 18 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Iran e gli Stati Uniti sono molto vicini al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, intervistato dall'emittente NBC. Ci sono ancora un paio di punti di disaccordo che non sembrano nemmeno punti importanti, ha aggiunto Trump, affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran ha opposto un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto, ha detto.
2: Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Secondo quanto denuncia il leader di Kiev, i russi hanno nuovamente colpito il territorio speciale intorno alla centrale nucleare di Chernobyl e si tratta di un attacco estremamente vile. Su X Zelensky spiega che un missile Shahed ha colpito uno degli edifici del deposito centralizzato di combustibile nucleare. Un'infrastruttura di estrema importanza.
3: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 della scorsa notte in piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
2: 4 minuti, così poco, è servito ad una banda di ladri per svaligiare la casa d'aste Sant'Agostino a Torino, dove sono stati trafugati gioielli e orologi preziosi per un valore di oltre 1 milione di euro. Come confermato dall'esame delle registrazioni delle telecamere, i ladri si sarebbero introdotti nella notte verso le 4:20, bypassando i complessi sistemi di sicurezza, hanno fatto sapere ai proprietari della casa d'aste con un comunicato. I carabinieri hanno avviato le indagini.
3: Urne aperte in 42 comuni oggi e domani per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani, solo un ente sotto pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne, affluenza in calo.
2: La Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, 5º successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, a muro Leclerc al giro 66. Sul podio Hajar, investigato dai commissari. Gara pazza sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno.
3: Per ora è tutto, più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

0: Le più nuove, le più belle, le più suonate, le super hit.
1: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound, un saluto, un abbraccio a tutti.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza si segnalano code tra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino, mentre per un secondo incidente sulla diramazione statale 11 il traffico è rallentato tra Falchera e Abbadia di Stura in direzione Chivasso. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra Susa Autoporto e Chianocco in direzione Torino. Ci occupiamo in chiusura del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso sono presenti code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è quindi tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione

0: dello studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
6: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
5: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in progetto.

0: Sono le 19:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Iran e gli Stati Uniti sono molto vicini al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, intervistato dall'emittente NBC. Ci sono ancora un paio di punti di disaccordo che non sembrano nemmeno punti importanti, ha aggiunto Trump, affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran ha opposto un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto, ha aggiunto.
4: Nella zona di Chernobyl un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Intanto Zelensky incontra oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer.
3: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 di questa notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
4: Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea in Grecia. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La prima scossa di magnitudo 4.8 sulla scala Richter è stata registrata alle 12:58 ora locale. L'epicentro si trovava a 6 km a sud-ovest di Procopi, mentre l'ipocentro è stimato a soli 14 km di profondità. Ciò spiega perché il terremoto sia stato avvertito in modo particolare nel bacino dell'Attica. Altre tre scosse sismiche sono seguite nella stessa area. La più forte di queste ultime ha raggiunto una magnitudo di 5.2 sulla scala Richter.
3: La più grande elezione collettiva di danza si è svolta stamani a Torino. In migliaia si sono presentati in piazza San Carlo, il salotto della capitale subalpina, per partecipare o seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2000 fra danzatrici e danzatori provenienti da scuole di tutta Italia, tutti in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici.
4: Siamo allo sport, la Formula 1. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Monaco con la Mercedes e trionfa davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Antonelli, partito dalla pole position, si impone a Monte Carlo centrando la quinta vittoria consecutiva. Il 19enne, sempre più padrone del mondiale, precede la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar terzo. Nella MotoGP Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Ungheria. Sulla Balaton Park Circuit il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai VIP.
5: Ciao a tutti, sono Dario Ballantini, il vostro Valentino. Ascolto Radio Piemonte Sound proprio oggi. Ciao cari, molto bene.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

Ándale. Mattia Bazar con Solo Tu, una canzone che lei aveva voluto includere nel suo disco di cover del 2001. Ornella Vanoni.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Psst, capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Regalare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
7: Per dirti ciao.
8: Saluto dai VIP.
9: Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Cristina Chiabotto. Ciao.

0: popolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parla

Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per un incidente avvenuto in precedenza sulla A21 Torino-Piacenza si segnalano code tra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra Susa Autoporto e Chianocco in direzione Torino, mentre sulla A26 Genova-Gravellona-Toce il traffico è rallentato tra Masone e la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione

0: un saluto VIP.
1: Un bacio enorme, un saluto enorme per Radio Piamonte Sound. E sono Rocío Muñoz Morales.
2: Super hit.

0: le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
1: Nina Zilli con L'amore verrà.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: Panic Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto dai VIP.
9: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
10: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata, perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
9: Grazie, Carlo. Grazie molto.

Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Santhià e Carisio in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove per traffico intenso si rallenta tra Masone e la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona-Toce. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza sull'intera rete stradale extraurbana nazionale. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Un saluto VIP.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: scordare, non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Un saluto VIP.
2: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi.
3: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Massimo Ranieri con Tutta nata storia di Pino Daniele.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Claudio Baglioni con Orietta Berti cantano insieme Il nostro concerto, un grande omaggio a Umberto Bindi.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ne approfittiamo quindi per ricordarvi che fino alle 22 di oggi è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza sull'intera rete stradale extraurbana nazionale. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
6: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
5: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
6: O vai su spazioesogni.it.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
10: Da piemontese alla grande faccio un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Noi abbiamo la regione più bella di

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Se ci sa

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Esaurio. Ciao.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound, piaccia con te e sempre con te.

0: Sono le 23:01.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Cover di Claudio Baglioni, un disco molto bello che uscì nel 2006. In questo caso c'è Il Mondo.

0: canzoni appiccicate sul cuore, le emozioni.
1: Ti sei mai chiesto se onesto era illudermi? Ricorda, tu sei quello che non c'è quando io piango, e tu sei quello che non sa quando è il mio compleanno, quando vago nel buio. Carmen Consoli, amore di plastica.

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto da Fiorella Mannoia.
2: Se tutte le stelle del mondo a un certo momento venissero giù, tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi.

manca sempre l'elastico per tenere su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più.

0: emozioni, ricordi, sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: Tra noi due sono quello che ha amato di più. Devo dire che tutto questo mi sorprende. L'ho scoperto ieri e per caso che non sarai più mia. I heard it through the grapevine.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Laura Pausini, un omaggio a Umberto Tozzi con Immensamente.

weekend, Radio Piemonte Sound ti accompagna con l'allegria e la musica di sempre. Le Badole Online ti regalano il meglio della settimana dalle 9.30 del mattino, mentre dalle 11 Mirko Bencivenni ti trasporterà nel mondo della Hit Parade Story e delle migliori new hit del presente. Alle 14, per tutto il pomeriggio, ti regaleremo le super hit, con la classifica delle 30 canzoni più trasmesse durante la settimana. E la sera, come sempre, daremo spazio ai grandi classici. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, 7 giorni su 7.

e nel traffico del cuore cerco invano un po' di pace, ma l'amore è più tenace, più di me. Giusy Ferreri e Federico Zampaglione, l'amore mi perseguita.

Le canzoni indimenticabili che abbiamo nel cuore, le nostre emozioni. Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Il nostro cuneese Matteo Romano e Malika Ayane cantavano sul palco del Festival di Sanremo del 2002 Your Song.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Nino Buonocore con un ospite insieme con Rosanna.

0: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.
1: Ciao, sono Bebo dello Stato Sociale e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
2: Siamo molto in forma e voi siete una radio molto in forma.
3: E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Neck e la sua Se telefonando di

0: Radio Piemonte Sound. Accende la tua voglia di musica.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, saluto da Giusy Ferreri, ciao.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione

0: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere. È tanto tempo che volevo dirtelo. Vivere insieme a te è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima. Niente da aggiungere né da dividere. Nella tua trappola ci sono caduto anch'io. Avanti il prossimo. Gli lascio il posto mio. Riccardo Cocciante. Bella senza anima.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta scorsa.

0: Yeah.
1: I ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle.
2: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Only con Lorella Cuccarini, insieme nella serata delle cover del Festival di Sanremo del 2023. La notte vola.
3: Per me la libertà non è sentirsi un'anima.

persona, il personaggio. Pregiudizi macchiano il mio corpo come un tatuaggio. Quante volte devi perdermi e capire quanto valgo? Che succede se ti faccio una promessa e poi la infrango? Per me il successo non sostituisce una

dirti? Perché devo sempre dartela vinta? Perché sospiro? Perché non provo a dimenticare? Perché deve essere stato qualcosa che gli amanti chiamano destino e che continuava a dirmi che dovevo aspettare. È solo che non potevo innamorarmi finché non ci fossimo incontrati. Dovevi essere tu. It had to be you, Frank Sinatra.